0: Suscríbete. Alexa Challenge. Alexa
1: Challenge. Escúchanos todo el día. En todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 100.3. 10:34.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: todo el día. Energía radiofónica.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte. Ixar FM 100.3.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.